0: Ma questa poteva essere un re magaro o diavolo, poteva essere un re.
1: Forse duro diavolo.
2: Comprendo approssimativamente chi gioca volete.
0: Era bella, bellissima.
1: Ah, cavolo!
0: Bellissima.
3: Una ráfaga intensa que se avecina y es de éxitos. Radio Ciudad Azul 101.3. Mañana. Ahora.
4: ¿Todo te suena muy básico? Aquí no.
3: Creamos, pensamos, imaginamos. Radio Ciudad Azul 101.3. Con esta radio, siempre
4: sorpréndete.